0: che d'ore per parlarvi ancora sarà.
1: Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa va?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia, ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati.

ora vedo. Egli è un ritratto. Al duca un po' più giovane somiglia, fatto, somiglia al duca.

0: Dite a tutti, poiché tu lo volesti, tacqui l'avvenimento e t'ho fatta passar per mia nipote, come ognun pur ti crede.
1: E questo sangue in guidardone io t'offro.
0: Dalle donne non voglio questo.

O voi, io suppongo seguace d'umanità e d'onore, sappiate che vive in questi soggiorni la già creduta estinta Isabella vostra duchessa. L'iniquo e potente Ormondo le chiese affetti non permessi e giurò vendetta del di lei costante rifiuto. Sorprese e tradì con la più nera perfidia il cuore del di lei sposo, e la infelice fu condotta da Batone aderente ad Ormondo in una barchetta e posta sola in balia delle onde. Venite alle miniere di ferro, volate, qual gloria per voi! V'attende il trionfo dell'onore e dell'innocenza.

prese il duca una seconda moglie. Opra fu questa di chi vera nemico, e lo scoprirvi lo stesso.

0: Eccolo, vedo lì dei soldati. Che venisse il duca alle miniere.
1: Dio, possibile?
0: L'abito, i patimenti che hanno alterati i vostri lineamenti.

0: pongo nostri ancora cancellarti, Isabella infedele da questo cuore. Ah, si pensi al dover, e ben che tenta il duca mio vicino,
1: arma gran possa, e da questa frontiera sembra che sian rivolti i suoi disegni.
0: E qui di occulta via cercar conviene, per un uso in sorpresa.
1: In quelle rocce che sono le miniere del ferro, questa strada forse che vi sarà. Detto mi venne che un certo Tarabotto, capo dei minatori, alberga qui d'intorno. Da lui saper si può.
0: Di lui si cerchi.

0: seguimi in quelle rocce. Ormondo, tu frattanto e tu Batone, e seguirete quanto io mi imposi già. Batone e Ormondo, oh, benvenuti qua.
1: Prima d'andare a farmi squinternare fra quelle catapecchie, vorrei bere un pochetto. Ho proprio sete, disse quell'uomo che in casa ha una nipote che ha nome Nisa. Chiamerò costei.

0: fuca horror dalle miniere qua se ne viene. Veder brama un disegno ch'io gli dissi che tengo, che contiene la pianta delle miniere e che gli è necessario per una militare operazione. Ho pensato che voi gliel presentiate come nipote mia, già sapete ove sta. Quando vi chiamo venite col disegno, vedrem da tale incontro cosa nasce, onde sapersi regolare.
1: Io diggio!
0: Perbacco, qui ci vuol spirito e core. Mi promettesti

Qui conviene soprattutto che io tenga gli occhi addosso a quel briccone d'ormondo e a quel baccone suo degno confidente.

0: egli avesse veduta la nipote di Tarabotto, capo dei minatori.
1: E ciò che serve?
0: Che serve?
2: Questa donna proprio è un pomo sparato.

0: Cosa dite? Senti, comando a te di rapir costei, tosto che sia notte, e a me condurla.
1: Non sento niente.

0: solita sua bella canzonetta. Un arcano stanotte, una minaccia di vita. Ah, qui v'è sotto qualche diavolo.
1: Che questa Nisa fosse la duchessa salvata a caso.
0: Ehi, va fantasticando, tanto più non sospetto.
1: Io lo potrei sapere da questo tarabotto. Egli è un baggiano e cascherà.
0: L'arcano tentiam con destrezza a ricavar da costui.
1: Se scopro la duchessa, corro a dirglielo al duca sul momento.
0: E in tal guisa va a monte il rapimento.

0: della vostra persona.
1: Oh, che sorte! Ed io pure quando vi vedo, non vi dico altro.
0: Simpatia sorprendente.
1: Caso straordinario.
0: Assicuro che vuol far

col che c'haine, il tocco di stavor duro che barzie, il tocco di stavor duro che tazzine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che tazzine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di stavor duro che c'haine, il tocco di

0: Affrettiamci tutto a disporre per il rapimento. Io stesso veglierò, che di nessun mi fido.
1: Rumina pur.
0: Signor, se ciò vi piace, or men vada a disporre per il nuovo giorno ciò che già mi imponeste.
1: Va pur.

starmi tutto disposto e il gran colpo tentiam. Deve egli stesso scoprire l'iniquo. Altezza, che fai? Alzati, no, se prima non si degna promettere.

piccone di cui poc'anzi le ha parlato. A sorte ho scoperto che allor che faccia notte qui verrà per tentare non so qual danno contro di lei. Siamo alla notte ed io per non

farò che i treni. Io giuro a vostra altezza che se il bricon con arte non si piglia, forza non val che l'è così. Di nuovo altezza, a lei lo giuro, e ben vivi sicuro, che qui a difesa sua farò che vegli un tal per cui